0: Extended Versions.
1: Era il 3 ottobre del 97 quando in Italia usciva Men in Black con la regia di Barry Sonnenfeld e Tommy Lee Jones e Will Smith in panni rispettivamente degli agenti K e J, OK e J. Risentiamo la colonna sonora del primo Men in Black, perché poi usciva nel 2002 anche il secondo episodio. Era questa.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. Il vice comandante Rino De Nino guarda lo schermo con aria truce.
2: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
1: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
0: Rhythmic History Extended Version.
5: Lucas Talking per Dr. Alban Skansen di Paul Kalkbrenner su Dimensione Suono Roma, fra le prossime hit per ritornare a muoverci negli anni 90 e negli anni 2000, e ogni volta è una sequenza sorpresa. Apriamo proprio con il 2006 e con un pezzo che univa anche un po' di rap con l'introduzione di QTB e di Dollar Man.

0: Qualcuno ha detto mid-season sale. Fino al 3 maggio, extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet. Crea il tuo look primaverile a prezzi imperdibili. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per tutto il resto.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: I Sony House ormai da spiaggia per Laguna di Spiller from Rio Cartoons, ma apriamo con AUG, Black Machine, progetto di Pippo Lando, insomma la scena quella italiana della musica con diverse pubblicazioni di progetti dance, e questo era un suono super funk. Usciva proprio nel 1992, AUG, fra poco anche Special Party.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione suono Roma.
2: E pronto Arturo Jack e Arturi, il viaggio con la dance, le hit di Special Party, la nostra festa che va in onda tutte le sere alle 23 in versione mixata il venerdì e il sabato. E devo dire che ha selezionato anche dei suoni interessanti che hanno fatto proprio la storia della musica. Risentiremo Michael Jackson con il Rock My World, un remix di un altro capolavoro. È uscito il biopic proprio su di lui che ha fatto la storia anche a livello cinematografico. Nel primo weekend di apertura $217 milioni in tutto il mondo, diventando il debutto più grande di sempre per un film legato a una biografia. Tra le altre cose, lui, lo sapete, è molto amico di Diana Ross. Nel set di Arturo Jack e Arturi c'è anche un remix di qualche tempo fa di Upside Down che insomma sta funzionando tantissimo nei club. Armin van Helden che ritorna insieme a Mark Knight e di Ramirez, quindi sentiremo You. Apriamo invece la sequenza del venerdì, giorno di festa, con Shadows per Pop Cycles.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: tutti
1: le hit più ritmate del momento. E ascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
0: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Special Party.
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suona.

0: un momento del weekend molto interessante, molto ballerino e che fa club, sicuramente. Ci sono le mani di Arturo, Jack e Arturo, e mettere insieme ogni settimana la musica dance di Special Party. Ritorniamo a farlo anche domani sera puntuali alle 22. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiremo un po' prima, cioè alle 5 del mattino, per Rhythmic History Extended Version.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati qui nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro, anche in questo sabato 2 maggio.
2: Allora, anche il primo maggio è andato e siamo già in questo sabato dove le tre ore che stanno partendo adesso saranno ricche di buona musica e dei nostri contenuti.
1: In più ci sarà un contenuto inedito realizzato apposta per chi ci ascolta di notte, ovvero il romanzo.
2: Esatto, io direi di partire subito con un bel conto alla rovescia. 3, 2, 1, si parte!
0: Gladiatori!
3: Notte!
4: La notte!
3: Gladiatori!
4: Notte!
0: La notte dei gladiatori di Dimensione

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro amico l'ha puntato dei carabinieri Gargiulo, una sera dentro un locale si rimorchia una bella ragazza, mo si piacciono così, a un certo punto lui l'accompagna a casa. Quando stanno sotto a casa, lei gli fa: senti, ma ti va di salire di me a prendere un caffè? Lui fa: volentieri. E lei fa: ma ce l'hai il profilattico? Veramente io il caffè ho più caldo, zia.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Allora, ragazzi, voi che siete sempre al corrente, no? Perché non chiudete mai la finestra?
2: Che c'è corrente.
3: No, non mi dà fastidio quell'aria, no?
2: Come no, che poi ti prende sempre sulla schiena.
3: Gelida che entra da lì, insomma, da quello il famoso spiffero. Va bene, ok, dai. Dicevo, voi che siete sempre così influenzati?
2: No, quest'anno anzi.
3: Non si riesce più. No, era sempre inerente
2: alla corrente.
3: No, se ho svegliato ditemelo. Se ti ho svegliato ridimmelo, che parlo magari un'antichietta più basso, diciamo. Vabbè, lo so, delle volte mi rendo conto di essere pesante perché mi fisso sulle cose. Vabbè, allora, anche se influenzati, no? Con la finestra.
2: Sempre sta finestra, ma chiude.
3: No, aspetta, allora io parlavo del perché ero partito con la corrente,
2: la
3: ok?
2: Corrente.
3: Poi l'influenza e volevo dire, insomma, voi che siete, sempre, insomma, così aggiornati, no? Quando c'avete la febbre, andiamo avanti, dai, stamattina andiamo
2: niente,
3: avanti. No,
2: così,
3: volevo.

0: che siete sempre informati. Sapete oggi che giornata mondiale è?
1: No.
2: No, no.
0: Vedi? Vedi, vedi che non state bene.
1: Abbiamo cambiato la corrente.
0: Bravissimo, bravissimo. Oggi è la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
1: Ah, importante questo.
0: Ma è importante anche il fatto che tutte le battute iniziali erano sempre inerenti.
1: Certo.
0: Perché la salute uno la perde. Perché se non chiude la finestra, ok.
1: È un attimo. Certo.
0: È sul posto di lavoro. Che dove siete in questo momento? Stai a lavorare voi, no?
1: Sì, sì.
0: No, perché sto parlando solo io, che ne so, vabbè. Vabbè, è rendente perché? Perché dobbiamo insomma anche dire ai nostri gladiatori di curarsi, insomma, di che la salute è importante, perché senza la salute poi non si può lavorare.
1: No,
0: ok, quindi è inutile, queste due cose non vanno di pari passo, va bene? E quindi dobbiamo dirlo alle persone, anche perché dopo se dobbiamo curare e non possiamo pensare, che ne so, alla famiglia, ai figli, poi sono i figli che dobbiamo pensare a curare noi, anzi a trovarci le cure, capito? Quindi tutto questo per dirvi: cosa? Chiudete qua la finestra.
3: Gladiatori,
4: notte,
3: la notte,
4: gladiatori,
3: notte,
4: la notte dei gladiatori di dimensione

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione suona Roma.
2: Emiliano, fascia ride!
3: Dice, niente, ieri sera ho discusso con Romano.
4: Perché?
3: Come mai? Siccome
4: lotta
3: questo...
4: fraticida.
3: Sì. Ma siccome questo va in bici, oddio, che mi hai ricordato? Fratricida, o dicevano sui Cavalieri dello Zodiaco, il cartone animato.
4: Io non sapevo.
3: Dice, ma che è sto fratricidra? Cioè, mettevo R pure non c'è stato.
4: Sì, infatti.
3: Niente, siccome questo va in bici, mi stava a dire che è caduto dentro un cespuglio, no?
4: Ah, si è fatto male.
3: Ma io me lo so guardato e gli faccio, che hai detto il cespuglio? A Roma si dice fratta. Ma che è il cespuglio? E allora, siccome da staricchia non ci volete sentire, questa qua, guarda, questa qua. Fammi una bella lezione di Romano, va.
4: Vai, prendo carta e penna.
5: E tutti i foresieri, dai.
3: Un ragazzo che si sente sto cavolo ed è un po' altezzoso, a Roma non lo chiamiamo a Teggione, a Roma lo chiama Mergaggio, semplicemente.
5: Mi ricorda qualcuno.
4: Eccomi presente.
5: Uno che paga il caffè 16 euro.
3: Ah sì?
4: Sono io.
3: È vero. E quando il gaggio, e quando il rino si esalta, noi non diciamo se è in fervora, noi diciamo se sta a gasà.
5: Certo.
3: Capito? Rino? Rino
4: il
3: sempre.
4: Il gaggio si gasa.
3: Ok, adesso togliamo Rino perché sennò non mi vado, metterlo in mezzo per tutto.
5: Bravo.
3: E sti giorni pure se faceva caldo, se te mettevi all'ombra, ti arrivava un venticello freddo che se non te copri te frega,
5: è
3: no?
5: È vero.
3: Ma non si chiama venticello, si chiama una giannetta.
5: Giannetta.
3: Tira una giannetta, che non è un'amica de Geppo che si tira da sola. Che si lancia,
4: quella
3: Gianna,
4: è la Geppetta.
5: Gianna.
3: Quella è la Geppetta, già, bravo. Oh, voi ricordate Rigid e Beautiful?
5: Come no?
4: Certo.
3: Lui era famoso per il mascellone, no?
5: La voglia,
3: la classica americana. Ecco, e i mascelle lasciamole all'altri. A Roma si chiama Eganasse.
5: Esatto.
3: Eganasse si chiama. Se sei uno che gli casca sempre la roba di mano, che sei, capito, uno che casca continuamente, non gli diciamo sei maldestro.
5: No.
3: Gli diciamo sei un intruppone, no?
5: Anche.
4: Mi piace, intruppone è bello.
5: È bello.
3: Intruppone ci è piaciuto. Ricordatevi sempre che il romano non storpia l'italiano, no. O migliora al limite, capito?
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è una coppia in terapia, sono tutti e due seduti davanti a uno psicologo, stanno chiacchierando. A un certo punto il dottore fa così: allora vorrei fare alcune domande ad ognuno di voi. Se gira verso il marito e fa così: signor Mario, lei pensa di essere succube di sua moglie? Se mette in mezzo a moglie fa: no, non lo pensa.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, sapete, io vi voglio bene, ok?
2: Grazie.
3: Oddio, non sempre,
2: noi.
3: non sempre. E mai da lunedì a lunedì, cioè.
2: Al massimo solo la domenica, quando non ci sentiamo.
3: Ma questo argomento, no? Ok. Mi ha messo un po' in difficoltà, devo essere sincero. Ma perché io vivo con la stessa donna da 25 anni, no? Ma secondo voi mi posso ricordare dell'ex io?
2: È vero, sei sposato da tanti anni.
3: Ma 25 anni, 30 anni, 25 di fidanzamento. E poi pensandoci bene, insomma, se sono ex mi metto a dedicargli una canzone. Gli dedicherei, che ne so, una via a Roma.
2: Una via? Ah, beh, interessante.
3: Sì, ma hai capito perché?
2: No,
3: le vie si dedicano.
2: Pure quale vie?
3: No, dedicherei una via, una bella targa commemorativa. Cioè, capito? Anche perché sto sentendo che sono tutte canzoni scelte con cattiveria.
2: Con un po' di rancore.
3: Ma perché? Per esempio, nessuno ha pensato a dedicare Diciamo Mamma a quel paese di Alberto Sordi.
2: Anche quello è un grande classico.
3: Io invece, che sono un romantico, gli dedicherei una canzone di Cristiano Malgioglio, per esempio.
2: Qual è?
3: No, una qualunque. Perché una deve piangere sempre. Per cattiveria, tutte. O una dei Giallis.
2: Fiumi di parole, no?
3: Sì, de lacrime più che altro. Fiumi delle. Deve piangere, comunque sia. La ex fa parte delle nostre vite, no?
2: Sì.
3: Però io sto al gioco. Diciamo che sto al gioco. E vado chiudendo. Se dovessi proprio scegliere, seriamente adesso, una canzone per la mia ex.
2: Vai, qual è?
3: Scusate.
2: Okay.
3: Allora, lo faccio.
2: Lo fai.
3: La farei scegliere a lei.
2: Ah, quindi, ah, ok. Perfetto.
3: Va bene?
2: Va bene.
3: Okay. Simo, che canzone ti piace?
2: Ci siamo capiti, basta così. Grazie, arrivederci.
1: La notte dei gladiatori.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Stazione dei carabinieri. Si spalanca la porta dell'ufficio del maresciallo, entra la puntata dove va il maresciallo. È appena fuggito un passo dal manicomio. Dobbiamo recuperarlo. Il maresciallo fa sì, immediatamente.

0: magrissimo. Allora ma ce l'ho, scusa, ma come fa a essere così? La Marescià è matto.
1: Yeah.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi rispondono ai nomi di Marcello e Simone. Ciao ragazzi!
3: Buongiorno a tutti!
4: Buongiorno. Allora, abbassate
2: la radio, abbassate,
4: anzi spegnetela proprio la radio, giochiamo con il telefono, grazie.
2: Ok.
4: Marcello, da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, chiamo da Nettuno, attualmente sto aprita per lavoro che faccio il Corriere Espresso.
2: Corriere Espresso, benissimo. Simone, vai, dici di te.
5: Buongiorno, io sono Simone, faccio l'agente di commercio, in questo momento sto su Pineta Sacchi, piedi Pineta Sacchi.
2: Ah, da queste parti.
4: Infatti.
5: Sono dalle parti vostre.
2: Bene. Allora ragazzi, vi rispiego velocemente le regole del gioco, ma è semplicissimo, la biga è un gioco di collaborazione e di velocità. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 cose in 45 secondi. La cosa difficile del gioco, dovete essere veloci a passarvi la palla, perché inizia Marcello a seguire Simone, così alternandovi una frase per uno, dovete completare questa lista di 10 definizioni nei 45 secondi stabiliti. Se ci riuscite vi portate a casa una t-shirt a testa, ok?
4: Marcello, okay. E Simone, questa mattina dovete elencarci 10 parole con doppia R. Andiamo, R di Roma, let's go!
2: Marcello!
3: Carro!
2: Simone!
5: Orecchietti.
2: No, doppia R attaccati. Doppia R.
5: Carro armato.
4: Sì, Marcello. Sì, Marcello.
3: Terra.
4: Simone.
5: Ferro.
4: Ferro, ci Marcello. Sta, Marcello.
3: Arrendersi
4: anche. Siamo a Simone. Metà. Simone, tocca a te. Dai. 8 secondi.
5: Arrampicare.
4: Marcello.
3: Arrangiarci.
5: Burro.
4: Marcello, le ultime due.
3: Miseria.
5: Tempo azzurro
3: scaduto. Ferraia.
4: Ragazzi, il tempo è scaduto.
2: Sono arrivate, ma dopo tempo massimo. Purtroppo vi fermate a 8. Molto vicini al traguardo.
4: C'era anche birra, torre, terra,
2: Zorro,
4: serratura.
2: Azzurro.
4: Interruttore. Dottore. Corro.
2: Arrivo. Vabbè.
4: Niente,
2: ci avete provato,
4: ragazzi. Un soffio.
2: Purtroppo
4: mannaggia.
2: Oggi le t-shirt rimangono qua. Ragazzi, come al solito, tanto vi daremo di nuovo una possibilità di giocare con noi. Per oggi vi portate a casa la vittoria.
3: Grazie ragazzi.
2: Grazie
3: lo stesso e grazie per la compagnia che mi vedete tutto il giorno.
2: Grazie. Ciao belli.
4: Un abbraccio a Marcello.
3: Ciao, grazie. Ciao a tutti.